Yeah.

No.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!

le panne, che in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio

Dio, chiunque potrebbe, di chi? Di stesso giorno in tasca, chi scambia?

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito!

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Vola.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fantastici, io ripeto giù, se volete io non vi penso, non ha ragione, con le mani,

La pietà!

Rider volete? Parlo sul serio! E li prendete! Non prendo niente!

0: qua. Le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassian, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

ved Dio, quale malor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: amore duol, l'alma mia di son che smuova.
1: Questo naragna do il tuo cor, casca se l'agne simile mor. Troppo la miri, troppo la guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna do il tuo cor, casca se l'agne simile mor. Questo naragna do il tuo cor, casca.

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta! Presta!

0: si dona di letto e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: a me, e folleggi
1: che nulla fa per sé.
0: Con me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi